brilla la mia pelle, dall'inferno alle stelle, poi sentirmi ricadere per bruciare e poi volare.

Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Non mi importa se so more, a me basta che siano tonde e disposti a far l'amore. Da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,

però Catenazzo che donna sei, io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta, con quegli occhi lì da gatta nel mio letto ci scommetto.

Scatenazzo, che donna sei, ballo come un diavoletto, ballo anch'io, tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero, io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero, per

0: giornate esplodono nella testa, i desideri fanno festa.
1: E tu come saresti una donna vera?
0: Bruciando tutti i compromessi, amore, il buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie

0: limpido da femmina sincera.
1: Tu finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto.
1: Eliminare dal tuo cuore fallimenti
0: e poi scavare nella mente e ritrovare i sentimenti.

E che è successo? E come che è successo? È da una vita che mi ballo addosso. E mica si può fare. No, e mica si può fare. E andiamo.

Senti che roba, guarda che casino. Tutti ammucchiati a zompa come grilli, sembravano proprio un mucchio di imbecilli. Uno sull'altro, pallidi, sudati, e chissà poi perché sempre incazzati. Tu balla, balla se vuoi, va avanti pure, ma mica si può fare tutte le sere, no? E mica si può fare, per carità. Quella cicciona che c'avevo a fianco con Carcio m'ha piegato in due lo stinco. M'ha sistemato, ma poi te farò vedere. Un tacco a spillo m'ha bucato un piede. E namo, ma che bella ordinata il dottore. Io non gliela faccio più. Le gomitate ho smesso di contarle, ma certe ginocchiate nelle palle, per carità, no. E namo. Mo pure sto dolore intercostale mi si asciuga il sudore addosso e mi fa male, ma è regolare. A che? Te si asciuga il sudore e te che il dolore intercostale. Non siamo mica tanto più ragazzini, poi. Tu balla, basta e poi con chi te pare, ma se rivedremo a casa fra un par d'ore. Guarda qui, lo scarmanato mi ha sbucato in faccia e non vedo l'ora di farmi la doccia. Non posso rimanere manco un momento, vado di corsa a letto a farmi un lento. Tu balla, basta, che intanto io mi avvio. Voglio cominciare a vivere a modo mio. Quando ritorni, vedi di far piano, tanto l'amore è chiaro, non lo famo. E non di in giro che io non funziono, perché le forze sono quelle che sono. Quando che sera l'energia è contata, o se famo un balletto o una scopata.